0: Yep.
1: Pena! Off!
0: Hmm?
1: Kashava! Sis, sis!
0: Come on! Oh,
1: Mamma Moma! Mamma Moma! Ha ha! Mamma Moma!